arrivi da là e dimmi Tomasane per te male. You can see it from my trip, jelly man. Get you a few drinks if you want. Perché le becche sempre si Italia. Nini nani ninghi se na mangan. Ai, ho trovi la mangan.